0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM,
1: sentiasa di hati.